Oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle su Dimensione Suono Soft. Oggi la luna ancora nello scorpione crea per l'ariete condizioni molto molto buone, voglio dire condizioni climatiche variabili, però, no? Una luna, una delle più belle, dai, di questa estate, insieme a Giove, crea la situazione ideale per mettere da parte qualcosa che riguarda i soldi, ma soprattutto per trovare, per coronare un amore. Toro, agitazione naturalmente, investe anche la famiglia, le collaborazioni, nemmeno parlare. Ci sono cambiamenti, però anche novità molto positive. Senza chiedere troppo dovete fare al vostro fisico, perché la luna ancora opposta non impedisce però di proseguire con affari nel lavoro, perché Mercurio in bilancia è in postazione ottima. Gemelli, l'ambiente domestico è toccato da una corrente rinnovativa, progetti matrimoniali sono sempre molto favoriti. Guardate, anche domani, dopodomani, quando la luna va in Sagittario, certo sarà strana per il matrimonio, ma non è detto che non porti nuovi amori e nuovi legami. Cancro, primo quarto che si forma da domani in Sagittario, sarà invece qualche sorpresa nel lavoro per voi, forse un pochino troppo carico per quanto riguarda la salute, ma vedremo domani. Leone, nel campo, prego signori, della fortuna, insieme a Giove, pianeta della fortuna, con Mercurio positivo per i soldi, bene, io prevedo un miracolo economico, almeno ve lo auguro con tutto il mio cuore. Vergine, la vostra stagione è interessata dai transiti favorevoli, devo dire, ma ci sono ancora due fasi lunari, come ho detto all'inizio, che richiedono cautela. In famiglia, coinvolta già domani in una luna molto impegnativa, ecco, specie per quanto riguarda i rapporti genitori e figli. La bilancia, voi avete superato alcuni esami richiesti da Saturno, bene, siete in avanti nel vostro lavoro rispetto a quello che è il vostro calendario di partenza. Avete altre possibilità di portare avanti iniziative anche in casa. Mercurio in questo segno è veloce. Scorpione, siete tutti artisti? Scorpione? No, io non lo so, perché Venere che guida gli artisti è con voi, ma sono sicuro che siete artisti in una precisa cosa, in amore. Sagittario, dovreste chiarire un dubbio che avete senz'altro nel vostro matrimonio, nel vostro amore, però è anche vero che Sagittario è un po' portato a coltivare dubbi. Ecco, Capricorno, Marte è un pianeta che quando è negativo noi dobbiamo stare attenti, perché credetemi, dopo tanti anni di astrologia, viene il momento quando sosta in aspetto negativo, basta una luna che lo provochi o una Venere, per non dire Mercurio, e lui ti crea qualcosa. Per questo Capricorno state attenti, ma per il resto le cose vanno bene. Acquario, il nostro acquario che gira per il mondo senza una meta precisa, perché diciamoci la verità, spesso non avete una meta precisa.

0: non sapete dove andrete a finire, però questa è la vostra forza, proseguite. Ed infine il nostro pesci che nuota, affrontate oggi le turbolenze nelle collaborazioni, preparatevi oggi per le nuove imprese, guidati dalla forza del vostro grande amore. E grazie della vostra attenzione e tanto amore. A proposito di amore, pensiero delle stelle, e chiedo alla mia amica Camilla, in occasione del suo compleanno, Camilla, parlami di te. Dimmi, per esempio, con gli uomini come va? Mi risponde: paura, poco tempismo, non lo so cosa mi sta accadendo. Guarda, Camilla, che la paura può essere molto eccitante per un uomo.
1: Tutta la notte, canzoni da

0: lascia l'apparenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Dai che siamo già al mercoledì, siamo al giro di boa della settimana e questo ci fa vedere già il bicchiere mezzo pieno, nonostante magari la sveglia così presto stamattina. E noi comunque la giornata cerchiamo di iniziarla sempre con calma, partendo dagli auguri. La nostra certezza, fare gli auguri a chi festeggia l'onomastico e il compleanno. Allora, oggi la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano, due vescovi dei primi secoli del cristianesimo legati da una profonda amicizia, nonostante fossero poi distanti geograficamente. Ora non so se c'è qualcuno all'ascolto che porta questi nomi, noi gli auguri li abbiamo fatti e per andare sul sicuro facciamo gli auguri di buon compleanno ai nati oggi e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 16 settembre. Il grande B.B. King, nato nel 1925, il re del blues, l'uomo che con la sua chitarra Lucille ha scritto la storia della musica americana, ispirando proprio generazioni di chitarristi in tutto il mondo. Poi ricordiamo anche Peter Falk, l'attore che tutti ricordiamo con l'impermeabile spiegazzato e la battuta «Ah, un'ultima cosa!» Sì, ovviamente sto parlando del mitico Tenente Colombo. E ancora buon compleanno a Marc Anthony, tra le voci più celebri della musica latina, capace di conquistare le classifiche di tutto il mondo con la salsa. E poi auguri a Mickey Rourke. Come non ricordarlo nel film 9 settimane e mezzo, quello che gli ha dato la popolarità. E infine passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 16 settembre del 1620 quando la Mayflower salpava dal porto inglese di Plymouth diretta verso il Nuovo Mondo. A bordo c'erano i padri pellegrini che avrebbero fondato una delle prime colonie inglesi in America. Un viaggio che avrebbe cambiato per sempre la nostra storia.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione.

0: Il Luna Pop, quando Cesare Cremonini cantava con questo gruppo meraviglioso, Se ci sarai su Dimensione Suono Soft. Ora, se ci sarai tra pochissimo, tra qualche istante, potrai sapere che giornata dobbiamo aspettarci oggi, perché arrivano puntuali come sempre gli amici di Trebi Meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Pronti a ripartire?
3: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.

0: alla grande con le offerte Autorigol di Scota Milano.
1: Autorigoldi!
0: A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moka Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moka Auto. Scoprila su mokautogroup.com.
10: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali e così nel corso di questo mercoledì il tempo tornerà a peggiorare sulle regioni di nord-ovest, anche se il grosso di questa perturbazione in realtà arriverà questa sera. Quindi facciamo ancora tempo oggi a toccare i 28-29 gradi, però poi tra tardo pomeriggio e sera appunto ecco arrivare acquazzoni temporali anche di forte intensità che domani si estenderanno un po' a tutte le zone settentrionali portando un netto calo delle temperature. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Achille Lauro con Comuni Immortali su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life facciamo un mini sondaggio, cerchiamo di capire quanto ci mettiamo per arrivare da casa fino al lavoro, quindi quanto tempo ogni giorno spendiamo per arrivare a lavorare, quindi non per lavorare, e questo lo facciamo perché c'è una correlazione tra la distanza casa-lavoro e il nostro benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina mi piacerebbe sapere quanti di noi hanno comprato casa in base al luogo di lavoro. Secondo me relativamente pochi, perché poi succede che i lavori vanno e vengono e invece poi casa rimane, quindi non sempre si è vicini al lavoro. Però in realtà quando scegliamo casa c'è una domanda che veramente dovremmo sempre porci per salvaguardare il nostro benessere, che è: quanto ci metto ad arrivare al lavoro? Perché secondo uno studio svedese la risposta potrebbe avere a che fare anche con la nostra salute, perché i ricercatori hanno trovato un'associazione abbastanza curiosa, cioè quando la distanza tra casa e ufficio supera i 3 chilometri aumentano i problemi di sovrappeso, lo stress e le difficoltà a dormire. Ed eccomi qui presente, rientro nella casistica. E poi più il pendolarismo ovviamente diventa impegnativo, peggio è, cioè chi passa più di 5 ore alla settimana negli spostamenti e lavora oltre 40 ore sembra essere ancora più a rischio. E il motivo potrebbe essere molto semplice: perché meno tempo libero abbiamo e meno movimento facciamo, cioè chi abita più vicino al lavoro può permettersi di andare a piedi o in bicicletta, oppure semplicemente ha più tempo per fare sport. Insomma, quando cerchiamo case e guardiamo metrature, balcone, luminosità, vicinanza alla metro, forse dovremmo valutare anche una cosa più importante, con ancora più attenzione, che è la distanza dal lavoro, perché magari quella casa un po' più lontana costa meno, è più grande, ha pure il terrazzo, però poi passi 2 ore al giorno in macchina o sul treno e tutti i vantaggi quella casa forse li perde.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: E qui tutti a fischiare insieme, che ci fa bene. Secondo me fischiare è un modo per scaricare lo stress e per affrontare meglio la giornata. Erano i Mattia Bazar con Solo Tu su Dimensione Suono Soft. Vedo la redazione già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS.

0: www.istitutogiglio.it.
1: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Stop al caldo a Milano. In arrivo infatti nelle prossime ore una perturbazione dal nord Atlantico che interromperà la stabilità sul capoluogo e sulla Lombardia in generale. Previsti fenomeni intensi con possibili grandinate e un calo delle temperature massime. Disastro ferroviario di Pioltello, chieste condanne fino a 8 anni per l'ex di Gentile e per 2 manager di RFI. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. 10 mesi di reclusione convertiti in una pena pecuniaria di 90.000 euro per bancarotta. I giudici milanesi hanno accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa di Fabrizio Corona, imputato per il fallimento della Fenice. Calcio al via l'Europa League, questa sera in campo il Milan contro il Benfica, domani la Juventus contro il NEC. E con le ultime gare di ieri, Genoa Sud Tirol 1-0 e Fiorentina Pisa 3-0, si è definito il tabellone degli ottavi di Coppa Italia. Tra le gare in programma, Atalanta Udinese, Como Cremonese, Inter Genoa, Juventus Sassuolo e Milan Monza. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
4: Ultima ora di Sveglia con me qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. A Milano è arrivata quella settimana dell'anno in cui possiamo parlare di bellezza senza sentirci immediatamente in colpa, perché da oggi fino al 20 settembre torna infatti la Milano Beauty Week. 5 giorni di incontri, installazioni, eventi ed esperienze aperte al pubblico con un tema molto interessante quest'anno: l'essenzialità, quindi non solo trucchi e creme, ma tutto quello che usiamo ogni giorno per l'igiene, la protezione, la prevenzione e il benessere in generale. Il cuore sarà a Palazzo Giureconsulti insieme a Palazzo Castiglioni e Palazzo Bovara, però gli appuntamenti saranno poi sparsi un po' per tutta la città e ci sono loro, i beauty tram poi anche, sì, perché a Milano anche il tram può diventare un'esperienza di bellezza. Si sale sui tram storici e invece di pensare solamente a dove scendere si possono vivere percorsi e attività dedicati al mondo beauty. Ci saranno anche i beauty cube, incontri, talk e diversi appuntamenti gratuiti. Insomma, per 5 giorni Milano ci ricorda che prendersi cura di noi stessi non significa per forza passare 2 ore davanti allo specchio, no, a volte significa anche solamente un attimo fermarsi, provare qualcosa di nuovo e concedersi semplicemente un po' di tempo.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Fai attenzione a quando sei innamorato. Il cuore può mentire spesso. Puoi capire di aver trovato la persona giusta solo quando la guarderai negli occhi e li vedrai luccicare ogni volta che parlano di te ed ogni volta che vi fisserete.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: The Prey su Dimensione Suono Soft. Tutti pensavamo che Woody Allen, arrivato al suo 50° film, avrebbe salutato il cinema, e invece no, a 90 anni lui non ci pensa minimamente ad abbandonare il suo lavoro così amato, e dal prossimo 5 ottobre inizierà le riprese del nuovo film in Spagna, che per ora ha un titolo provvisorio che è Wasp 2026.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Gislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
8: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731, www.comprororodoro.it.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Foton, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano.

0: Tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
11: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: Dimensione suono soft.

0: Franci, Francesca Romana Barberini prontissima ad accompagnarci nel mondo del food. Chissà quali saranno i consigli che scopriremo oggi. Impareremo sicuramente qualcosa di nuovo.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Siete pronti ad andare in Giappone con noi? E io non sono da sola oggi, infatti è ospite Annalena De Bortoli, che ormai è un'appassionata e esperta di cucina giapponese, che ama anche Segreti in tavola perché è spesso qui con noi, coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi e autrice anche del libro Sao Ciotole, Bacchette e Buone Maniere sulla tavola giapponese, pubblicato da Trenta Editore. Annalena, bentornata.
3: Grazie, buongiorno a voi. Come si fa a non amarvi?
2: No, siamo noi che amiamo te e soprattutto amiamo il modo in cui ci racconti la cultura gastronomica giapponese, ma non solo gastronomica, perché oggi parliamo di qualcosa che ha a che fare, diciamo, un po' con lo spirito generale del Giappone, vero? Che però in questo caso è stata applicata durante la World Sushi Cup, durante un discorso. Insomma, raccontaci che cos'è questo Zanshin.
3: Allora, l'organizzatore del World Sushi Cup, che è un maestro di sushi a livello ovviamente internazionale, ha voluto chiudere l'incontro salutando tutti i partecipanti con questo spirito di Zanshin. Zanshin è una parola giapponese composta da due kanji, uno significa rimanenze e l'altra, kokoro, significa cuore, pure anima, pure la radice del sentimento, eccetera. Quindi la parola Zanshin significa, no, spirito che resta, oppure i rimasugli del cuore. È un termine che dalle arti marziali è partito, poi si è applicato al tiro con l'arco, alla danza, eccetera, e vuol dire è la concentrazione che resta anche dopo che sono finiti i movimenti. Quindi nella vita quotidiana si estende, diciamo, a un atteggiamento di completare ogni cosa per bene dall'inizio ma anche alla fine. Come si applica questa cosa al sushi? Allora, il maestro Gawa ha voluto ringraziare prima di tutto tutti i partecipanti dicendo che lo Zanshin è più importante della vittoria e della sconfitta, perché insegna che il nostro vero carattere si rivela alla fine della competizione. Quindi consigliava: quando vincete rimanete umili, quando perdete rispettate l'avversario, quando siete delusi ricordatevi di chi vi ha sostenuto e quindi siate sempre in grado di ringraziare. Lui addirittura ha chiuso con una specie di piccola poesia, perché dicendo che se anche la Coppa del Mondo di sushi è finita, il viaggio nel sushi non è finito, e consigliava di affinare le abilità, affinare il cuore, rispettare gli altri, non dimenticare la gratitudine, perché la competizione dura un giorno ma il carattere dura tutta la vita.
2: Fantastico, prenderemo nota. Questa è una bellissima, come dire, una bellissima sottolineatura, un bellissimo messaggio. Annalena, noi continueremo a parlare di cultura gastronomica giapponese con te nei prossimi giorni, quindi se ti fa piacere ti aspettiamo a Segreti in tavola.
3: Torno volentierissimo sempre da voi, grazie.
2: Grazie a te, buona giornata. Invece l'appuntamento torna nel pomeriggio, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme appunto nuovi Segreti in tavola. Buona giornata a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento...

0: Malika Yan come foglie, dimensione suono soft. Le prime tre ore sono scivolate via e adesso invece arriva in questo cuore della settimana, del centro di questa settimana, anche l'ora della decompressione. Più musica e meno chiacchiere. Tra poco, dopo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
9: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
10: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
9: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
10: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
11: Auto Rigol di...
10: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. La Procura Generale chiede l'ergastolo per Davide Fontana per l'omicidio di Carol Maltesi. Riconosciuta la premeditazione all'ex bancario che l'11 gennaio 2022 a Rescaldina uccise e poi fece a pezzi l'ex fidanzata. Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, è comparso davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere sulla richiesta di differimento della pena vista la proposta della domanda di grazia. Le istituzioni lombarde fanno fronte comune sull'avvertenza Electrolux, preoccupazione per gli esuberi annunciati e per il futuro dello stabilimento di Solaro. Il tavolo territoriale diventa dunque permanente per sostenere i lavoratori e chiedere un piano industriale di rilancio. Calcio, avvia la fase a campionato dell'Europa League, due le italiane impegnate, questa sera il Milan contro il Benfica, domani tocca la Juventus contro il NEC. Il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, ultranazionalisti e russi, ha detto vogliono frantumare l'Unione e poi annuncia che il Canada presto sarà il primo membro associato dell'Unione Europea. Ed è tutto le news, tra un'ora. Ora della decompressione on, più musica, meno chiacchiere, allora via, partiamo con Phil Collins, Do You Remember? E prima ancora, voce del cinema, Aforisma d'amore.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.

La cosa più bella del nostro amore è che esso non ha razionalità né logica. La cosa più bella del nostro amore è che esso cammina sull'acqua e non affonda.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ci sono i Blu nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Tra poco l'ora della decompressione tra mezzogiorno e l'una continua con la nostra playlist e i nostri successi. Stai lì.
1: Prenditi una pausa. Respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigol!
4: A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Galla.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
3: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED, matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
8: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
9: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
13: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto.

0: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: For a while it was rough, but lately I've been doing better.

0: Oggi, proprio 16 di settembre, nel lontano 1925, nasceva B.B. King, il re del blues e maestro unico dell'arte di far vibrare un'unica nota dritta al cuore di chi ascolta. La sua musica è la dimostrazione che l'essenzialità e la passione possono curare l'anima. Ma sapevi che aveva una chitarra di nome Lucille? Questo nome è dovuto ad un fatto: durante un concerto scoppia un incendio causato da due uomini che litigano per una donna chiamata proprio così, Lucille. King corre tra le fiamme per salvare la sua chitarra da $30 e da quel momento battezza tutte le sue Gibson con il nome Lucille per ricordarsi di non fare mai più una pazzia del genere. Ancora forse ignori che da ragazzo B.B. King soffriva di una forte balbuzie. Ad un certo punto scopre che cantando e suonando le note della sua chitarra la sua voce fluisce in modo chiaro, potente e senza alcuna esitazione. E da allora che non si ferma mai più. Infine, la sua tenacia fino a 80 anni suonati ha mantenuto una media di oltre 200 concerti all'anno, sostenendo che salire sul palco fosse il suo vero elisir di giovinezza. Ascoltare The King oggi è una terapia musicale, ci rilassa e ci insegna che anche dalle difficoltà può nascere la bellezza più autentica. Good life e tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Lady Gaga a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie con la redazione.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
6: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaia, Sergastolo nell'appello terra per Davide Fontana, l'ex bancario che uccise Rescaldina, la sua ex Carol Maltesi, poi fece a pezzi il corpo, riconosciuta la premeditazione. Tentò di rapire una bambina davanti ad un supermercato di Bergamo lo scorso 14 febbraio, il 47enne romeno Emil Mortu, assolto per vizio di mente, rimarrà per 2 anni in comunità. Domani l'autopsia sul corpo della piccola deceduta dopo un secondo ricovero in ospedale a Milano, dopo l'ospedale di Rotre. Medici di quest'ultimo ospedale sono indagati per omicidio colposo. A Rozzano sarebbe stato uno scherzo tra compagni di classe e non un'aggressione l'episodio che ha fatto finire uno studente di 12 anni in ospedale dopo che un compagno gli ha stretto le braccia sul collo. A fornire questa versione dell'accaduto è la dirigenza scolastica della scuola Monte Amiata. Calcio.

0: fase a campionato dell'Europa League, tra poco più di un'ora, Milan-Benfica. Caso Revolut attivata la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l'hacker chiede un riscatto di 3 milioni per i file rubati, avrebbe 147 giga di dati delle forze dell'ordine italiane. E tutto, ci risentiamo tra un'ora.
1: Questa è la radio del benessere, Giampiero Di Sala ti sta parlando, buona serata con noi, con la nostra tantissima musica da ascoltare insieme, le nostre emozioni che arrivano ogni ora. Avete passato un bel mercoledì fino a questo momento, sarà ancora più bello questa sera se ci ascoltate, se ascoltate le nostre canzoni d'amore. Arriva con l'aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore corre ad incontrar l'amore con la gioia con cui gli scolaretti fuggono dai loro libri. Ma l'amore che deve separarsi dall'amore ha il volto triste degli scolaretti quando tornano a scuola.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Imagine Dragons, Next to Me. Buona serata dalla Radio del Benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Pronti a ripartire?
4: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
4: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigol!
6: A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
10: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.

0: Group.com. Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore, 20 anni di sogni portati in scena.
2: Back to school, back to Auto Chioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro.

0: e domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
3: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno il Piemonte e la Lombardia per il passaggio di una perturbazione che entro sera porterà dei fenomeni a carattere sparso. Perturbazione che entrerà nel vivo tra la notte e la mattinata di giovedì. I fenomeni risulteranno localmente anche di forte intensità sulle zone pedemontane e sulle aree pianeggianti con qualche locale grandinata. Si va verso un parziale miglioramento della situazione nella seconda parte del giorno. Le temperature massime su Torino e Milano oscilleranno fra i 24 e i 26 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione Suono Soft.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre

0: Le iscrizioni, teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
6: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
7: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
6: MCA, materassi da 50 anni.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'aveva amato con tutto l'amore che aveva dentro. E ora non ne aveva più, nemmeno per amare se stessa.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti! Volkswagen T-Roc da 20.200 euro!
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro!
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro!
3: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
8: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
9: Ed insieme arrivano a Merlata fino al 27 settembre.

0: divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci ID insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. Stay for just a while.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io sono innamorata dell'amore. Mi importa assai più del lavoro. Però vorrei un giusto amore. Il vero amore. Ho poche certezze, ma una è questa. Quando arriverà, lo riconoscerò.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il fatto è che certi motivi che avrei per odiarti, a volte mi sembrano solo altri motivi per amarti.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti lascio respirare un po'. Ti lascio un po' di tregua. È troppo forte quello che sentiamo. Stacchiamoci. Tu mi dici. Ti lascio respirare un po'. E non ti accorgi che a me manca già il respiro.